ici, se ti va, il letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu